0: noite vai.
1: Vox FM
2: 98,3.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.